Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: i proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Sono Emma da Ostuni, il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. Sono Emma da Ostuni, l'erba del vicino è sempre più verde.
3: Ciao, sono Enza da Taranto, il mio proverbio è: a fa bene non sta bene, a fa male non c'è male, che significa in italiano: a fare bene alle volte non conviene, ma a fare male almeno ci si ricava una soddisfazione. Ciao a tutti.
4: Mi chiamo Rocco e chiamo da Catanzaro. Il proverbio è questo: trovare un amico è così raro come un giorno senza vento a Catanzaro.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Patti Bravo, cosa vuoi che sia?
5: Sì.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Viaggio Antonacci. Non tentarmi.
1: Se continui così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, esco di testa.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Stadio, dall'altra parte dell'età.
2: Sono piene le mie stanze.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 2:54.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

Un giorno insieme con Julio Iglesias. Torna fra un'ora. Emma Marrone, in ogni angolo di me.

0: sono Simone da Gabizzemare in provincia di Pesaro. Io ascolto Radio Margherita perché mi lascia certe emozioni che di solito nella vita quotidiana non mi lascia. Mi fa sentire molte canzoni che hanno fatto la storia e inoltre mi fa essere anche più allegro anche nei momenti che sono triste. Quindi io spero che voi continuate così perché siete veramente mitici.
1: Radio Margherita, sei mitica, anche a Gabicemare.
2: Little Tony riderà.
3: Perché tu.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Una bella signora al suo amante: ci sono due posti dove mi piacerebbe essere baciata. Dove? Acapulco e Miami.
1: L'angolo del sorriso.
2: La durata del film dovrebbe essere direttamente proporzionale alla resistenza della vescica umana.
1: L'angolo del sorriso.
2: Secondo te, quello è felice? No, felice è molto più alto.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Salvatore Adamo. Amo.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Orietta Berti. Incompatibili, ma indivisibili.

0: Certe parole possono ferire anche dietro uno schermo. Un click può rovinare una vita. Pensa prima di scrivere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 15 ottobre, sono le ore 3 e 51 minuti. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

conseguenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Domenico Modugno.

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Domenico Modugno.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: L'anniversario, La lontananza, Meraviglioso.

0: L'indovinello del giorno.
1: Chi ci nasce è fortunato. La risposta è la camicia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: basta il cuore, canta con il mio cuore.
1: Tiziano Ferro, La fine.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lo sa.

0: Edoardo Bennato. Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 ottobre, sono le ore 4 e 52 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Un giorno insieme con Julio Iglesias. Torna fra un'ora.
1: Sylvie Vartan, due minuti di felicità.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera tra la notte e il giorno. Le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord, ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio, e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Emma Marrone, Mas

0: Radio Margherita augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 15 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa. Oggi è l'onomastico di Teresa. Il nome ha origine greca e significa cacciatrice. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore non è possesso, è libertà condivisa. Lo scioglilingua di oggi è: sopra un sasso messo, stava su se stesso, un sasso stava. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sono così pessimista che quando vedo una luce in fondo al tunnel, penso subito alla bolletta. Il consiglio della nonna. Hai perso in casa qualcosa di molto molto piccolo come una vite o un orecchino? Per cercarla, usa l'aspirapolvere chiudendone la bocchetta con un collan fermato da un elastico. Il piccolo oggetto, invece di essere risucchiato, rimarrà ben visibile sulla calza. Adesso l'indovinello del giorno. Il giocatore lo tira, il meccanico lo stringe, lo chef ce l'ha in cucina. La risposta è il dado. Ed ecco la curiosità del giorno. I gatti sono in grado di arrampicarsi sugli alberi, ma rimangono bloccati a causa della curvatura dei loro artigli. Non sono in grado di scendere. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: allitterazione. Allitterazione. Accostamento di due suoni uguali o molto simili.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Lucia e telefono dalla provincia di Milano, da un paese che si chiama San Giuliano Milanese, e volevo dirvi il mio proverbio in milanese: quant se gafam la pulenta la par salama. Tradotto significa: quando si ha fame, la polenta sembra salame.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: L'amore non ha etichette, ma dignità. Ogni persona merita rispetto. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
2: Ci vorrebbe il mare. Che accade?

0: presto, per rivederci ancora.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 15 ottobre, sono le ore 5 e 49 minuti.
2: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Catania, dove Salvatrice Fadone riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Misilmeri, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Valerio Scialabba. Eccoci a Casabona, in provincia di Crotone, per festeggiare Mimmo Dima. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Via Grande, in provincia di Catania, dove Vittoria Licciardello ci aspetta. Il tour della nostra penisola continua. Tappa a Caselle, in provincia di Torino, per gli auguri a Silva Teppa. Nuova destinazione, Palermo, dove facciamo gli auguri a Giuseppina Cri. Il giro prosegue. Siamo a Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento, e pensiamo a Giuseppina Notaro. Non potevamo scordare Salvatrice Fagone di Catania. Ultima tappa a Monreale, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Pino Governale. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: 24. Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Volete godervi una serata intorno al fuoco? Aggiungete alla legna comune qualche ramo di salice. Bruciando nel caminetto produrrà un gradevolissimo profumo.
0: I consigli della nonna.
1: Per cucinare un risotto ai funghi perfetto, cuocete i funghi all'inizio nel soffritto e poi toglieteli prima di aggiungere il riso. Li unirete di nuovo a fine cottura, mantenendoli così integri e più saporiti.
0: I consigli della nonna.
1: Mangiare 4 gambi di sedano al giorno può aiutare a ridurre, ma non a curare, l'ipertensione. Per abbassare la pressione sanguigna dovrete anche mangiare verdura, bere molta acqua, ridurre la quantità di sale negli alimenti e fare esercizio fisico.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Migliore di Palermo. Ci spostiamo ora a Scaletta Zanclea, in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Anna Pagliuca. Proseguiamo verso Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, per fare gli auguri a Samuel Riggio. A Catania arrivano i nostri auguri per Grazia Palmeri. Voliamo a Villabate, in provincia di Palermo, e troviamo Antonio Villafranca. Tappa a Sassari per festeggiare Alessio Giardinelli. Un saluto speciale va a Ettore Quattrocchi di Riposto, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Cristina Vitale di Balestrate, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano. La mano

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Marino da Cagliari e io vi seguo assiduamente e questa è una trasmissione, un'argomentazione che mi piace moltissimo. Sono un commerciante che io mi divido fra Cagliari e Quarto, dove io ho le mie attività, dove prima ne avevo 6, mi sono ridotto a 2,5 perché una è mezza aperta e mezzo chiusa, e ne ho 2 dove faccio fatica ogni giorno a fare la giornata. Cosa voglio dire? Mi riferisco anche a quelli che hanno già parlato. Se io ti chiedo 50 euro più IVA, cosa vuol dire? Non è che i 50 euro che tu stai pagando, mi stai pagando 50 euro e io rubo l'IVA. L'IVA è un'imposta indiretta, cioè vuol dire sono soldi che vanno allo Stato, per cui tu a me non mi stai dando niente. Se io ti li vado a chiedere, perché il mio guadagno è basato su 50 e tu i 50 non vai a vedere se io sto guadagnando o pago l'IVA, a te ti interessa solo il prezzo, e io in qualità di venditore devo vendere perché mi sono fatto i miei costi minimi, ok, per poter sopravvivere di quello che devo guadagnare. L'IVA che ti chiedo sul prodotto è semplicemente quello che lo Stato ti estorcio, chiamiamolo come vogliamo, più le tasse che vado a pagare sulle 50 euro. Cioè, perché facciamo questa confusione? Non facciamo vedere la gente che comunque sia, il problema è inverso, non è il nostro del commerciante che è il ladro, ma è dello Stato che abbiamo una tassazione troppo alta. Fra l'IVA del 22% e il 40% di tasse andiamo a finire al 60%. Perché non si parla di questo? Vi ringrazio, scusatemi per lo sfogo, Marino da Cagliari.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: faccia nuda.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 15 ottobre, sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa,

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Ricchi e poveri.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi arrossisce è già colpevole. L'innocenza vera non si vergogna di nulla.

0: La società è più forte quando include tutti. L'accessibilità è un diritto, non un favore. La disabilità non è un limite. La mancanza di inclusione lo è.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lucio Battisti, pensieri e parole.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che

0: 8 per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Eugenio Finardi, la radio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di oggi. L'accordo non è affare di Meloni, replica il governo russo. Pioggia di messaggi di auguri per il Papa, rompe il silenzio il vicepresidente americano Vance, peraltro cattolico. Prego per la buona salute e la guarigione di Leone XIV, messaggio di auguri anche da Re Carlo III. Va avanti la protesta dei lavoratori ex Ilva, ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura, gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva, proteste anche a Taranto. Champions in 7 minuti, la Roma incassa 3 gol da Real Madrid e perde in casa 4-3, il mea culpa di Gasperini.
2: 3 gol uguali su corner, è stato un momento, ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio.
1: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 7:54.
5: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Catania, dove Salvatrice Fadone riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Misilmeri, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Valerio Scialabba. Eccoci a Casabona, in provincia di Crotone, per festeggiare Mimmo Dima. Attraversiamo mari e monti per arrivare a Via Grande, in provincia di Catania, dove Vittoria Licciardello ci aspetta. Il tour della nostra penisola continua. Tappa a Caselle, in provincia di Torino, per gli auguri a Silva Teppa. Nuova destinazione, Palermo, dove facciamo gli auguri a Giuseppina Cri. Il giro prosegue. Siamo a Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento, e pensiamo a Giuseppina Notaro. Non potevamo scordare Salvatrice Fagone di Catania. Ultima tappa a Monreale, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Pino Governale. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Oro, quando ti senti sola.
6: Quando

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera tra la notte e il giorno. Le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord, ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio, e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, volevo rispondere a quella signora che diceva sul Colosseo, che il Colosseo andrebbe abbattuto poiché ci sono morti dentro 700.000 persone nel corso della sua storia. Ebbene, cara signora, il Colosseo, oltre a essere un monumento di grandissima importanza perché ci ricorda la vita dei nostri antenati, delle persone che sono vissute all'epoca romana e anche successivamente, ma soprattutto è un segno della memoria, anche della memoria della nostra evoluzione. Noi oggi siamo così e non uccidiamo più le persone negli anfiteatri solo grazie al fatto che ci sono state persone che lo hanno fatto in tempi antichi. Signora mia, la storia è una delle cose più importanti del mondo.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
5: Che cos'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 8:23.

0: Radio Margherita augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 15 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa. Oggi è l'onomastico di Teresa. Il nome ha origine greca e significa cacciatrice. Ed ora l'aforisma del giorno. L'amore non è possesso, è libertà condivisa. Lo scioglilingua di oggi è: sopra un sasso messo, stava su se stesso, un sasso stava. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sono così pessimista che quando vedo una luce in fondo al tunnel, penso subito alla bolletta. Il consiglio della nonna: hai perso in casa qualcosa di molto molto piccolo, come una vite o un orecchino? Per cercarla, usa l'aspirapolvere chiudendone la bocchetta con un collant fermato da un elastico. Il piccolo oggetto, invece di essere risucchiato, rimarrà ben visibile sulla calza. Adesso l'indovinello del giorno. Il giocatore lo tira, il meccanico lo stringe, lo chef ce l'ha in cucina. La risposta è il dado. Ed ecco la curiosità del giorno. I gatti sono in grado di arrampicarsi sugli alberi, ma rimangono bloccati a causa della curvatura dei loro artigli. Non sono in grado di scendere. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: allitterazione. Allitterazione. Accostamento di due suoni uguali o molto simili.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Lucia e telefono dalla provincia di Milano, da un paese che si chiama San Giuliano Milanese, e volevo dirvi il mio proverbio in milanese: quant se gafam la pulenta la par salama. Tradotto significa: quando si ha fame, la polenta sembra salame.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Avvia oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, in vista del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni di maggioranza, l'attacco alla leader Dem, Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Gemelli. Il Papa ha passato bene la notte, fa sapere il Vaticano. L'ex ministro Garavaglia ha annunciato la sua candidatura per la segreteria della Lega. L'attuale senatore del Carroccio sfiderà Salvini al congresso del 24 e 25 ottobre. Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. L'ex tecnico della Cremonese ha sottoscritto un contratto biennale. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 9 e 5 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Migliore di Palermo. Ci spostiamo ora a Scaletta Zanclea, in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Anna Pagliuca. Proseguiamo verso Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, per fare gli auguri a Samuel Riggio. A Catania arrivano i nostri auguri per Grazia Palmeri. Voliamo a Villabate, in provincia di Palermo, e troviamo Antonio Villafranca. Tappa a Sassari per festeggiare Alessio Giardinelli. Un saluto speciale va a Ettore Quattrocchi di Riposto, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Cristina Vitale di Balestrate, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 15 ottobre, sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa,

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Confucio? Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita. Sa cosa diceva Albert Einstein? Una condanna senza indagine è il culmine dell'ignoranza. Sa cosa diceva un uomo libero? È meglio essere

0: C.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve amici di Radio Margherita, sono Giuseppe da Torino. Volevo solo dire che io ho fatto un mio gruppetto con i miei amici, ma in Italia non si riesce a vivere di musica. Noi facciamo delle robe nostre, non troviamo qualcuno che ci produca. Dateci una mano.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 15 ottobre, sono le ore 9 e 50 minuti.
4: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Catania, dove Salvatrice Fadone riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Misilmeri, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Valerio Scialabba. Eccoci a Casabona, in provincia di Crotone, per festeggiare Mimmo Dima,

0: Attraversiamo mari e monti per arrivare a Via Grande, in provincia di Catania, dove Vittoria Licciardello ci aspetta. Il tour della nostra penisola continua. Tappa a Caselle, in provincia di Torino, per gli auguri a Silva Teppa. Nuova destinazione, Palermo, dove facciamo gli auguri a Giuseppina Cri. Il giro prosegue. Siamo a Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento, e pensiamo a Giuseppina Notaro. Non potevamo scordare Salvatrice Fagone di Catania. Ultima tappa a Monreale, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Pino Governale. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno!
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: I profeti. Ma perché non sei più mia? Una?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti. I droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione a Leone XIV. Gli auguri di Trump, spero si rimetta presto. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, spread BTP Bund in leggero rialzo intorno a quota 111. Stasera Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 10 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa. Sicilia, voci, territori e identità.
2: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
3: A chi sceglie di visitare il nostro parco archeologico di Lilibeo Marsala oggi, proponiamo di ammirare, oltre alle monumentali bellezze che l'area di Capo Boeo custodisce, e penso alla superba Domus Romana con i suoi ricercati mosaici, o anche alla Platea Elia, una maestosa strada lastricata lunga oltre 100 metri, ed il museo con i suoi reperti che provengono dalla terra e dal mare, che racconta appunto i fasti dell'antica Lilibeo e che custodisce l'unica nave punica musealizzata rinvenuta in acque poco distanti ad uno dei tre porti di cui la città era dotata. Oggi, dicevo appunto, proponiamo due mostre molto interessanti. La prima è una mostra fotografica che sarà esposta sino al 30 novembre nella sala Honor Frost accanto al relitto della nave punica. È mostra che racconta del rinvenimento, del recupero e del restauro poi e di uno dei più straordinari ritrovamenti dell'archeologia navale mediterranea. Si tratta del relitto di Zambratia, trovato appunto nell'omonima baia in acque croate. Sono circa 7 metri di legni sui 12 presunti dell'imbarcazione e testimoniano l'alto livello tecnico raggiunto dagli abitanti preistorici di circa 12.000 anni fa nella penisola istriana. La seconda trova luogo nella nostra chiesa di San Giovanni al Boeo, che contiene al suo interno un locale ipogeo con la famosa grotta della Sibilla. Vi sono esposti reperti dal periodo bizantino, islamico e normanno, reperti rinvenuti tutti nell'area di Capo Boeo, che testimoniano la vitalità della città anche nel periodo di passaggio appunto dall'antica Lilibeo alla città medievale, che cambia il nome in Marsalì dopo la conquista araba.
2: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il primo treno ha raggiunto una velocità massima di soli 8 km all'ora.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Le api non hanno bisogno di andare in letargo in inverno. Questi insetti formano una palla nei loro alveari e vibrano per potersi scaldare a vicenda.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La gerbera è un fiore che simboleggia giovinezza, amore, gloria e allegria, a seconda del colore. Viene spesso confusa con la margherita per la loro somiglianza. Si regala per ricordare alla persona amata la gioia di stare insieme.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: L'anablefobia è la paura di guardare in alto.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: angeli fanno la ola.
1: Michele Bravi, mantieni il bacio.
2: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

E così all'infinito, perdendo nel conto, mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti. I droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione a Leone XIV gli auguri di Trump, spero si rimetta presto. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, spread BTP Bund in leggero rialzo intorno a quota 111. Stasera Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 15 ottobre, sono le ore 11 e 3 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Migliore di Palermo. Ci spostiamo ora a Scaletta Zanclea, in provincia di Messina, dove gli auguri vanno a Anna Pagliuca. Proseguiamo verso Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, per fare gli auguri a Samuel Riggio. A Catania arrivano i nostri auguri per Grazia Palmeri. Voliamo a Villabate, in provincia di Palermo, e troviamo Antonio Villafranca. Tappa a Sassari per festeggiare Alessio Giardinelli. Un saluto speciale va a Ettore Quattrocchi di Riposto, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Cristina Vitale di Balestrate, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Aiello. Ora.
1: Ora, ora, ora, ora. Mi parli come allora.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Prendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 3.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Marcello e chiamo da Palermo. Voglio soltanto dire come in questi ultimi tempi l'incattivimento delle persone abbia raggiunto livelli inimmaginabili fino ad anni fa. La cattiveria delle persone, vuoi estranei, vuoi parenti e soprattutto quelli stretti, purtroppo è un fenomeno preoccupante. Io domando allora a queste persone, ma la sera quando andate a letto come fate a appoggiare la testa sul cuscino e dormire sonni tranquilli? Che Dio vi aiuti e vi possa illuminare e fare cambiare percorso. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Elettra Lamborghini. Adelante.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 11 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa.

Lara St. Paul, pseudonimo di Silvana Aregashke Savorelli. È nata ad Asmara in Eritrea il 31 marzo 1945 ed è stata una cantante italiana attiva dagli anni 60. Intrapresa la carriera di cantante, a soli 16 anni debuttò al Festival di Sanremo con il nome d'arte di Tania. Il grande successo arrivò successivamente, a Sanremo nel 1968, quando cantò abbinata a Louis Armstrong il brano «Mi va di cantare». Successivamente partecipa come soubrette a programmi televisivi di successo. Nel 1971 partecipa a Canzonissima. Nel 1972 e nel 1973 ritorna al Festival di Sanremo. Lara St. Paul aveva una voce dolce e sussurrante nel suo modo di cantare, c'è il rigore della grande scuola americana. Timbrica e virtuosismi sono ineccepibili, l'intonazione è perfetta. Il 1973 vede l'incontro artistico tra Lara St. Paul e il celebre arrangiatore e direttore d'orchestra americano Quincy Jones. Il 1976 è caratterizzato da un intenso tour negli Stati Uniti e in Sud America. Nel 1977, supportata dal marito, l'artista diventa discografica di se stessa fondando l'etichetta La Sapa, dalle iniziali del suo nome d'arte, casa editrice e discografica. Nel luglio del 1978 posa senza veli per il mensile Playboy. Negli anni 80, oltre alla musica, Lara svolge attività di giornalista e designer. Nel 1983 è una delle soubrette che lanciano in Italia il fenomeno dell'aerobica con una serie di videocassette e libri e dischi dedicati. Pubblicando l'album Aerobic Dance, che vince il disco d'oro e un premio al Festival Internazionale di Tokyo. Nel 1992 torna alla musica con Lara Super Special, un live con la direzione musicale di Gianmarco Gualandi, con orchestra ritmico-sinfonica, che verrà trasmesso in televisione in 18 paesi del mondo. Il programma ha ricevuto il premio speciale della critica televisiva. Lara St. Paul muore a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, l'8 maggio 2018, all'età di 73 anni. Tra le canzoni più conosciute di Lara St. Paul, ricordiamo La voce del silenzio, Se non fossi fra queste mie braccia, La canzone porta fortuna, Mi va di cantare.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lara St. Paul.
0: Radio Margherita, per la memoria. Baby K, follia mediterranea. Yo.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è,

0: Franco Battiato, col tempo sai.
1: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace, a che serve cercare? Ti lasci andare, e forse è meglio

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 11:52.

Anna, abito a Siracusa e ascolto Radio Margherita da quando ho scoperto che è una radio per le persone semplici, romantiche e

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: un giorno insieme con Julio Iglesias. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra d'Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi anche in Italia il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Domenico Modugno.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Domenico Modugno.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: L'anniversario, La lontananza, Meraviglioso.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ormone. Ormone, dall'inglese hormone, che deriva dal greco hormao, io irrompo. Significato: ogni sostanza secreta dalle ghiandole endocrine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Afrodisiaco. Afrodisiaco, dal greco, relativo ad Afrodite, dea dell'amore. Significato: sostanza che favorisce lo stimolo sessuale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Emulo. Emulo, dal latino emulus, secondo alcuni dal greco haimilos, astuto, insinuante, adulatore. Significato: chi imita o si sforza di somigliare a qualcuno o qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Calendario. Calendario, dal latino calendarium, tabella o libretto delle calende. Significato: tabella o libretto che contiene la serie dei giorni, delle settimane, dei mesi e delle feste dell'anno. Sistema di divisione del tempo basato sul movimento apparente del sole o su quello della luna.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita.
1: Lucio Dalla, la sera dei miracoli.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: ti farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 12 e 54 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Oggi al via il Consiglio europeo a Bruxelles, pieno sostegno all'Ucraina, ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
4: L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
3: Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Violenza sessuale. La rapina aggravata ai danni di una giovane diciottenne, l'accusa con cui è stato arrestato un ragazzo di 23 anni. L'episodio sarebbe avvenuto tra sabato e domenica nel quartiere Aurora a Torino. Europa League stasera in campo Juventus e Milan, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati a Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sei fantastica. Desideravo porre un quesito. Per quale motivo si continua... Sono Pietro, da Caserta. Per quale motivo si continua a somministrare la chemioterapia ad ammalati di tumori particolari tipo pancreas, polmone, quando poi l'ammalato dopo pochi mesi se ne va via, muore tra le più indicibili sofferenze? E quanto costa un ciclo di chemioterapia? Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 13 e 25 minuti. Sicilia, voci, territori e identità.
1: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
2: Dal 29 ottobre sino alla fine dicembre, nella nostra sede Iole Bovio Marconi di Baglio Tumarello, il futuro e il passato si incontreranno. Il passato nella esposizione museale che si inaugurerà per l'occasione e vivrà nel racconto dei reperti provenienti dall'antica città piuttosto che dalla necropoli come avviene finora. Infatti al momento nel Baglio Anselmi l'allestimento espositivo ci mostra l'antica Lilibeo attraverso quanto proviene dalla città dei morti e oltre che dal mare, mentre il futuro sarà espresso da una maestosa installazione dal titolo Museo Scuola Futura. Installazione che è stata realizzata su un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito con fondi del PNRR e che ha visto il liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala come scuola capofila in un progetto che ha coinvolto scuole di tutta Europa ma anche istituti americani e giapponesi. E al momento questa mostra arriva da Venezia, dove ha avuto un grande successo alla Biennale e dopo essere stata anche al Pantheon a Roma e in tante altre sedi. Quindi adesso a Marsala, nel nostro prestigioso museo. Contemporaneamente avranno luogo laboratori didattici e workshop che culmineranno in una 3 giorni che vedrà studenti e professori provenienti da tutta Italia e confrontarsi sulla scuola del futuro, affrontando temi diversi come l'innovazione tecnologica ma anche la centralità delle arti nella didattica.
1: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la regione siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Lucio Tunis e chiamo da Cagliari. Il mio proverbio è: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Sono Mimmo Manetta e chiamo da Porto Empedocle. Il mio proverbio è: non è vero che i giorni di pioggia sono i più brutti, sono quelli in cui puoi camminare a testa alta, anche se stai piangendo. Sono Mimmo Manetta di Cammarata, chiamo da Porto Empedocle. Il mio proverbio è questo: una delle più grandi virtù è quella di saper masticare fiele e sputare miele. Grazie.
4: Allora sono la signora Mirice, volpe da Napoli, non la soppietta ma non la saulietta, che significherebbe tu puoi anche sposarti, andare via, ma non lasciare la moglie e il letto. Hai capito? E il letto fa scordò pietta, e Olietta fa scordò pietta. Va buono? Ciao!
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Stadio. Ti sto ancora cercando.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pierangelo Bertoli. Nel 2000.
2: Nel 2000 tante idee saranno diventate una parentesi. Superate dal progresso, annullate dal processo della sintesi.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Laura, chiamo da Catania. Volevo solo dire che per quanto riguarda la salute di tutti noi, nessuno considera mai il problema purtroppo che abbiamo molti, che è quello dei denti o comunque il problema dentale, dove praticamente molta gente è costretta a fare dei mutui per poter avere dei denti che sono vitali per potersi alimentare. Ritengo che sia assurdo che non ci siano dottori o medici dentisti che mettano dei denti o gratuitamente o comunque con degli sconti o dei ticket. Praticamente chi non ha la possibilità non ha assolutamente modo di potersi dare una mano, di potersi mettere questi benedetti denti. Volevo solo dire questo, grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, con te sono guarita.
2: Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 13.

0: Margherita Notizie.
1: Oggi al via il Consiglio europeo a Bruxelles, pieno sostegno all'Ucraina, ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
2: L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
1: Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Violenza sessuale, rapina aggravata ai danni di una giovane diciottenne, l'accusa con cui è stato arrestato un ragazzo di 23 anni. L'episodio sarebbe avvenuto tra sabato e domenica nel quartiere Aurora a Torino. Europa League stasera in campo Juventus e Milan, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati a Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Alberto, chiamo da Napoli. Sono un infermiere del centro grandi assegnati dell'ospedale Cardarelli. Faccio un appello a tutti: non utilizzate l'alcol per accendere la brace, è pericolosissimo. Facciamo molti ricoveri a causa di questa cattiva abitudine.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Elettra Lamborghini. Mani in alto.
3: L'estate arriva.

0: Wes e Dori Ghezzi. Tu nella mia vita.
1: Se tu sbagli e ti arrabbi da sola, cosa vuoi che sia? Ti amo tanto.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Era così brutta che quando dissero ai suoi compagni delle elementari che sarebbero andati a vedere una famosa mostra, tutti si chiesero perché andare tanto lontano.
1: L'angolo del sorriso.
2: Errare è umano, perseverare è upiede.
1: L'angolo del sorriso.
2: Errare umanum est, perseverare è ovest.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Danilo Amerio, passa tutto.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Marco da Milano, volevo dire una frase di Oscar Wilde: i matrimoni si salvano grazie alle donne che non avete sposato.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio Europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti, così il ministro degli esteri Tajani

0: parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa Liga alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 15:02.

0: sono Gabri, chiamo da Siracusa. Io ascolto Radio Margherita perché questa Margherita si sfoglia, mamma non mamma, ma è una Margherita infinita di sogni e di canzoni stupende. Ciao.
1: Radio Margherita, sogni e canzoni stupende, anche a Siracusa.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: 1984. Ron, l'ottava meraviglia.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 15:24.

0: bello del giorno.
1: Chi ci nasce è fortunato. La risposta è la camicia.
0: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Don Bachi.

0: Il gioco d'azzardo promette sogni, ma rovina vite. Non giocarti il tuo futuro. Quando il gioco diventa ossessione, smette di essere divertimento. Fermati in tempo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Fabrizio De André, il pescatore.
5: Allora.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Aleandro Baldi. Come le stagioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 15 e 57 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: giorno insieme con Julio Iglesias. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra di Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi anche in Italia il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

Scendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Monica, chiamo da Palermo. Vi voglio parlare di una frase che ho letto molto bella, che dice: se io ho una mela e tu una mela e ce la scambiamo, alla fine noi due avremo una mela ciascuno, ma se io ho un'idea e tu ne hai un'altra, avremo due idee. Grazie, presto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Perdonala. Si sono confrontati oggi Franco Tozzi e Little Tony.
1: Confronti! Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 16 e 25 minuti.
1: Sicilia, voci, territori e identità.
2: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
3: A chi sceglie di visitare il nostro parco archeologico di Lilibeo Marsala oggi, proponiamo di ammirare, oltre alle monumentali bellezze che l'area di Capo Boeo custodisce, e penso alla superba Domus Romana con i suoi ricercati mosaici, o anche alla Platea Elia, una maestosa strada lastricata lunga oltre 100 metri, ed il museo con i suoi reperti che provengono dalla terra e dal mare, che racconta appunto i fasti dell'antica Lilibeo e che custodisce l'unica nave punica musealizzata rinvenuta in acque poco distanti ad uno dei tre porti di cui la città era dotata. Oggi, dicevo appunto, proponiamo due mostre molto interessanti. La prima è una mostra fotografica che sarà esposta sino al 30 novembre nella sala Honor Frost accanto al relitto della nave punica. È mostra che racconta del rinvenimento, del recupero e del restauro poi e di uno dei più straordinari ritrovamenti dell'archeologia navale mediterranea. Si tratta del relitto di Zambratia, trovato appunto nell'omonima baia in acque croate. Sono circa 7 metri di legni sui 12 presunti dell'imbarcazione e testimoniano l'alto livello tecnico raggiunto dagli abitanti preistorici di circa 12.000 anni fa nella penisola istriana. La seconda trova luogo nella nostra chiesa di San Giovanni al Boeo, che contiene al suo interno un locale ipogeo con la famosa grotta della Sibilla. Vi sono esposti reperti dal periodo bizantino, islamico e normanno, reperti rinvenuti tutti nell'area di Capo Boeo, che testimoniano la vitalità della città anche nel periodo di passaggio appunto dall'antica Lilibeo alla città medievale, che cambia il nome in Marsalì dopo la conquista araba.
2: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Un rimedio casalingo per il trattamento dei brufoli è il dentifricio in pasta. Provate a metterne un po' sul brufolo e lasciate agire per qualche ora. Vedrete che si seccherà e migliorerà.
0: I consigli della nonna.
1: Se una cattiva digestione vi ha provocato mal di pancia o nausea, preparatevi un tè con una fetta di radice di zenzero fresco lasciata in infusione per circa 20 minuti.
0: I consigli della nonna.
1: Bere ogni giorno del succo di mirtillo aiuta a prevenire e curare le infezioni del tratto urinario.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

0: Marco Rossi. Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 16 e 59 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera tra la notte e il giorno. Le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord, ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio, e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, sono Gennaro da Napoli. Volevo dare un annuncio a tutti gli amici in ascolto, ovvero voi giù, non correte con le macchine, perché la vita è solo una e correndo si può morire.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 17 e 28 minuti.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi arrossisce è già colpevole.

0: calcio è passione, non guerra. Lo sport unisce, non divide. Nessuna partita vale la violenza. Vinci con il rispetto, non con l'odio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Mi chiamo Carla, chiamo da Genova e volevo consigliare a tutti di leggere, perché la lettura arricchisce l'animo e la vita. Ciao.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Cordio, la nostra vita.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 17 e 52 minuti.
1: Simonetta Spiri, Verdiana, Greta e Roberta Pompa. L'origine.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio Europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti, così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche

0: e dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa League alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 ma in Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Pafos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mario Orlando, e chiamo da Milano. Se Dio c'è, c'è anche per me, che non ci credo.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 18:23.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La malva è un fiore che simboleggia la pacatezza. Può essere usato come rimedio contro dolori e infiammazioni. Si regala per comunicare calma e tranquillità.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La paura di dimenticare o di avere amnesia si chiama amnesifobia.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il primo sito web creato è stato info.cern.ch ed è ancora online. La pagina è stata scritta con l'aiuto della prima versione di HTML.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il DNA fu scoperto per la prima volta dal biochimico Friedrich Miescher nel 1869, ma fu solo negli anni 40 che Oswald Avery capì che il DNA contiene il modello genetico umano. La struttura a doppia elica del DNA invece è stata scoperta nel 1953 da James Watson e Francis Crick.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Allora, sono Anna Maria da Marsala. Ho versato al fondo estero da 5 anni, adesso mi si dice che posso prendere soldi dopo 8. Vorrei dire a tutti che quando si fa un fondo pensione, stare attenti, perché l'Indicap è lo Stato e lo Stato è il ladro. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 18 e 55 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio Europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti, così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa League alle 18:45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Pierangelo Bertoli. Se fossi...
1: Se fossi un pescatore pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno sprecone sprecherei, ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso riderei, ma tu l'hai chiuso.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: giorno insieme con Julio Iglesias. Torna fra un'ora.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Ercole da Milano e si considera che le banche sono un danno per l'economia italiana, per cui si chiede, si pensa meglio che vengano nazionalizzate. E saluti e arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 19 e 22 minuti.
1: Sicilia, voci, territori e identità.
2: Dottoressa Occhipinti, ci può parlare delle iniziative del Parco Archeologico di Lilibeo di Marsala?
3: Dal 29 ottobre sino alla fine dicembre, nella nostra sede Iole Bovio Marconi di Baglio Tumarello, il futuro e il passato si incontreranno. Il passato nella esposizione museale che si inaugurerà per l'occasione e vivrà nel racconto dei reperti provenienti dall'antica città piuttosto che dalla necropoli come avviene finora. Infatti al momento nel Baglio Anselmi l'allestimento espositivo ci mostra l'antica Lilibeo attraverso quanto proviene dalla città dei morti e oltre che dal mare, mentre il futuro sarà espresso da una maestosa installazione dal titolo Museo Scuola Futura. Installazione che è stata realizzata su un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito con fondi del PNRR e che ha visto il liceo Pascasino Giovanni XXIII di Marsala come scuola capofila e in un progetto che ha coinvolto scuole di tutta Europa ma anche istituti americani e giapponesi. E al momento questa mostra arriva da Venezia, dove ha avuto un grande successo alla Biennale e dopo essere stata anche al Pantheon a Roma e in tante altre sedi. Quindi adesso a Marsala, nel nostro prestigioso museo. Contemporaneamente avranno luogo laboratori didattici e workshop che culmineranno in una 3 giorni che vedrà studenti e professori provenienti da tutta Italia e confrontarsi sulla scuola del futuro, affrontando temi diversi come l'innovazione tecnologica ma anche la centralità delle arti nella didattica.
2: Parco archeologico Lilibeo di Marsala, realizzato per la Regione Siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Lara St. Paul, pseudonimo di Silvana Aregash Savorelli. È nata ad Asmara in Eritrea il 31 marzo 1945 ed è stata una cantante italiana attiva dagli anni 60. Intrapresa la carriera di cantante, a soli 16 anni debuttò al Festival di Sanremo con il nome d'arte di Tania. Il grande successo arrivò successivamente, a Sanremo nel 1968, quando cantò abbinata a Louis Armstrong il brano «Mi va di cantare». Successivamente partecipa come soubrette a programmi televisivi di successo. Nel 1971 partecipa a Canzonissima. Nel 1972 e nel 1973 ritorna al Festival di Sanremo. Lara St. Paul aveva una voce dolce e sussurrante nel suo modo di cantare, c'è il rigore della grande scuola americana. Timbrica e virtuosismi sono ineccepibili, l'intonazione è perfetta. Il 1973 vede l'incontro artistico tra Lara St. Paul e il celebre arrangiatore e direttore d'orchestra americano Quincy Jones. Il 1976 è caratterizzato da un intenso tour negli Stati Uniti e in Sud America. Nel 1977, supportata dal marito, l'artista diventa discografica di se stessa fondando l'etichetta La Sapa, dalle iniziali del suo nome d'arte, casa editrice e discografica. Nel luglio del 1978 posa senza veli per il mensile Playboy. Negli anni 80, oltre alla musica, Lara svolge attività di giornalista e designer. Nel 1983 è una delle soubrette che lanciano in Italia il fenomeno dell'aerobica con una serie di videocassette e libri e dischi dedicati, pubblicando l'album Aerobic Dance, che vince il disco d'oro e un premio al Festival Internazionale di Tokyo. Nel 1992 torna alla musica con Lara Super Special, un live con la direzione musicale di Gianmarco Gualandi, con orchestra ritmico-sinfonica, che verrà trasmesso in televisione in 18 paesi del mondo. Il programma ha ricevuto il premio speciale della critica televisiva. Lara St. Paul muore a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, l'8 maggio 2018, all'età di 73 anni. Tra le canzoni più conosciute di Lara St. Paul, ricordiamo La voce del silenzio, Se non fossi fra queste mie braccia, La canzone porta fortuna, Mi va di cantare,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lara St. Paul.
0: Radio Margherita, per la memoria.

0: L'amore non ferisce, non umilia, non uccide. La violenza non è mai giustificata. Se ti fa paura, non è amore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Giordana Angi, Piano Piano.
2: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Alessandra Amoroso. Tutto a posto.

0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Anni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 19:50.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: un giorno insieme con Julio Iglesias. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra di Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi anche in Italia il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Roberto Soffici. All'improvviso, l'incoscienza.
3: È

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io chiamo dalla provincia di Siracusa. Vorrei fare un appello a questi signori politici, a tutta la classe dirigente. Quando uno è protestato è pregiudicato per tutta la vita. Come si fa a non fare una legge che dopo un certo periodo ognuno dovrebbe avere la possibilità di andare in banca e chiedere un prestito? Molte grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Domenico Modugno.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Domenico Modugno.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: L'anniversario, La lontananza, Meraviglioso.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 20 e 25 minuti.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Giuseppe Verdi, operista del Risorgimento Italiano.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: A circa 20 chilometri da Parma, in un paesino della pianura padana, si può visitare ancora oggi la casa di Giuseppe Verdi. Nato nel 1813, Giuseppe Verdi conosce la musica suonando l'organo della chiesa di paese. Qui incontra Margherita, figlia del noto commerciante Antonio Barezzi, che per cedergli in sposa la figlia vuole che Giuseppe Verdi si iscriva al Conservatorio di Milano, pagandogli gli studi. Ma al conservatorio non fu ammesso per limiti di età e per scorretto uso del pianoforte. Dopo qualche anno trascorso a Milano tra lavori saltuari, Verdi torna al suo paese, dove farà il maestro di musica e dove sposerà, finalmente, Margherita, con la quale avrà due figli. Tuttavia, due anni dopo il matrimonio, a causa di una grave malattia, Giuseppe Verdi perse moglie e figli e restò solo e senza prospettive. Ma all'età di 26 anni qualcosa cambiò quando il direttore della Scala di Milano, a caccia di nuovi compositori, decise di affidargli il libretto del Nabucco. Va pensiero sull'ali dorate, va ti posa sui clivi, sui colli, ove olizzano libere e molli l'aure dolci del suol natal. Di fronte a queste parole, Giuseppe Verdi si sentì elettrizzato e in poco tempo compose la musica per quel libretto e l'opera fu un successo. A quel punto il direttore della Scala di Milano gli affidò anche le opere successive che fecero la loro comparsa durante i moti rivoluzionari, affascinando per la loro carica emotiva non solo appassionati di musica e gente comune, ma alimentando i fermenti patriottici negli anni che portarono all'unità d'Italia e Giuseppe Verdi diventò simbolo culturale del Risorgimento italiano. Durante i 40 anni che lavorò alla Scala, le sue opere andarono anche a Venezia, Roma, Napoli, Firenze, Parigi. A questo punto le sue finanze andavano molto bene e Verdi acquistò una nuova residenza nel suo paese natale, dove si unì alla cantante lirica Giuseppina Strepponi. Ma le sue opere non sempre vennero accolte con successo, proprio come per La Traviata, tratta dal romanzo La Signora delle Camelie di Alexandre Dumas, dove protagonista è una cortigiana, una donna del popolo, a differenza dei protagonisti delle opere precedenti, che erano tutti re e cavalieri. Invece, Il Trovatore, che fa parte della famosa trilogia popolare, assieme alla Traviata e al Rigoletto, fu subito acclamato ed ebbe fama mondiale. Forse perché il protagonista è un conte? Dopo la perdita della sua compagna, Verdi visse nella sua camera nell'albergo Milano, oggi Grand Hotel Milano, dove è tuttora possibile prenotare la suite Giuseppe Verdi, dove affacciandosi al balcone, Verdi veniva acclamato dalla folla piena di gioia e ancora inebriata dalla musica delle sue opere.

0: Italiana ha presentato
1: Giuseppe Verdi, operista del Risorgimento Italiano.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, seguo sempre Radio Margherita, le sue canzoni mi tengono compagnia e mi fanno ricordare dei momenti belli. Ho letto che le donne indiane vengono violentate e bruciate vive. Vorrei creare un centro di ascolto telefonico per tutte le donne sole, per poterle aiutare, per poter parlare con loro. La solitudine delle donne mi fa paura. Che ne pensate? Fatemi sapere su Radio Margherita. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Da 25 anni con ING. Puoi?
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Salvatore Adamo, accanto a te l'estate.

0: Grazie.
1: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti, così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa Liga alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 15 ottobre, sono le ore 21 in punto.

0: Siamo da Cosenza. Ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche a Cosenza.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: giorno insieme con Julio Iglesias. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: grandi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sì, sono Ercole da Milano, dell'associazione ANCU. È vero che siamo liberi? Come mai ci multano per le soste quando non ci vengono forniti i parcheggi gratuiti? Non è un sopruso ed uno sfruttamento arbitrario da parte della oligarchia dominante nei confronti dei sudditi oppressi? Altro che democrazia. Ad impossibili a nemo tenetur. Possibile che nessuno ne prenda coscienza?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Sisifo. Un giorno sette bellissime giovani sorelle, le Pleiadi, si trovano a passare per il territorio della Beozia, in compagnia della loro madre, quando incontrano sul loro cammino Orione, un cacciatore gigantesco, bellissimo e prodigiosamente forte, che vedendole si innamora di loro e le insegue. Esse fuggono impaurite e continuano a fuggire a lungo, finché Zeus, avendo pietà di loro, interviene e le sottrae alla bramosia di Orione, tramutandole in stelle. Sono le Pleiadi, che brillano nel cielo estivo disposte a forma di cerchio, vicine tra loro e luminose. Figlie di Atlante immenso, che regge sulle spalle la volta del cielo, e di Pleione, della stirpe di Oceano, da cui le Pleiadi derivano il loro nome, esse vivono nel firmamento, dove stanno, intatte e pure, come fulgide stelle. Si racconta che sulla Terra le sette sorelle hanno avuto sposi importanti e alcune hanno dato vita a eroi di grande fama. Tuttavia, tra queste stelle che splendono nel cielo, ce n'è una meno brillante. Essa se ne sta appartata dalle altre, vergognosa, perché si è unita a un mortale e non a un dio, come le altre. Si tratta di Merope, sposata a Sisifo, re di Corinto, uomo scaltro e astuto, rotto ad ogni inganno. Per caso Sisifo assiste, non visto, al rapimento della ninfa Egina, figlia del dio fiume Asopo, da parte di Zeus, l'eterno seduttore. Sisifo non si fa scrupolo di rivelare al dio fiume che sta cercando in ogni luogo sua figlia, l'autore del misfatto, ma in cambio richiede una sorgente per la sua città, scarsa di acqua. Acconsente il dio e fa sgorgare la fonte Pirene. Intanto Zeus porta la giovane bellissima nell'isola di Egina, che da quel momento prende il nome della ninfa, ma non dimentica di punire Sisifo per aver fatto la spia con Asopo e gli manda addirittura Thanatos, il dio della morte, perché lo precipiti agli inferi. Ma Sisifo sta in guardia e tende un agguato a Thanatos, anzi lo assale e riesce a tenerlo legato con catene possenti. A questo punto nessuno muore più. Ade, il re degli inferi, si adira e Zeus è costretto a inviare Ares, il dio della guerra, per liberare la morte. Così avviene e Sisifo è subito consegnato alla morte, che è pronta a precipitarlo agli inferi. Ma quando Sisifo sta per scendere nel mondo delle ombre, fa in tempo a dire alla moglie di non celebrare il suo funerale. Giunto tra i morti, Sisifo, continuamente in lacrime, persuade gli dei dell'oltretomba di lasciarlo risalire sulla terra per punire la negligenza della donna che non ha celebrato le sue esequie funebri. Gli dei cedono e gli dicono: «Vai pure su, ma poi torna subito». Egli promette di tornare, ma una volta risalito nel mondo dei vivi, non mantiene fede all'intesa e rimane sulla terra ancora per tanto tempo. E quando poi giunge anche per lui l'ora di scendere nel tenebroso mondo infero, allora la sua punizione è severa. Egli è condannato a spingere eternamente, a forza di braccia, su per la china di un alto monte, un grande masso, che non appena toccata la cima, immediatamente rotola di nuovo giù a precipizio. E Sisifo deve ricominciare a spingerlo in alto, e così all'infinito. È questo il suo orribile castigo, una fatica vana per l'eternità.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: proteggiamo i bambini. Un bambino che subisce violenza ha bisogno di aiuto, non di silenzio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Le vibrazioni in una notte d'estate.
3: Baciami.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Rita, chiamo da Brindisi. Allora, oggi vorrei fare un appello praticamente a tutti gli organi competenti come Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza. Questo appello si rivolge alle prostitute. Praticamente noi oggi, venendo da Brindisi per Francavilla Fontana, c'erano delle prostitute. Per queste ce n'erano due. Una si è alzata e all'improvviso si è piombata, non dico addosso alla macchina, ma quasi. Allora, se noi avessimo investito questa prostituta, avremmo di certo passato dei grattacapi. Allora, prima cosa erano nude, poi in mezzo alla strada, fare gesti, non dico che gesti, potete pure capire. Allora, gli organi competenti come polizia, carabinieri e tutt'altro, no? Dico, perché non fanno qualche cosa?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera tra la notte e il giorno. Le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord, ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio, e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli le vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio Europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti, così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa League alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Maria, chiamo da Napoli. Volevo rispondere all'ascoltatrice di poc'anzi per quanto riguarda le visite che lei purtroppo, e non solo lei, deve pagare per quanto riguarda la prevenzione. Ecco, io sono una volontaria dell'associazione San Giuseppe Moscati e volevo invitare lei e chiunque avesse bisogno a rivolgersi alla nostra associazione, perché noi diamo proprio la prevenzione sia senologica che cardiologica gratuitamente per tutte le età.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 22:26.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, oggi mi è venuta un po' di nostalgia. Ripensavo ai bei tempi, quelli spensierati, in cui si giocava per strada, a campana o a guardie e ladri. Io stavo sempre nel gruppo dei ladri e lei, Prof., scommetto tra le guardie, eh? Poi si cresce. Mio fratello diventa una guardia vera, ma io né carne né pesce, ma un'anonima pulce.
3: Beh, non proprio un'anonima pulce. Comunque, sa che anche chi non è, come lei dice, una guardia può arrestare un delinquente? Lo prevede il codice di procedura penale all'articolo 383, che autorizza ogni persona a procedere all'arresto in flagranza di reato quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio.
2: Ma veramente? Quindi anche se pizzico il solito ladruncolo che sui mezzi pubblici infila la mano nella borsetta della malcapitata di turno, posso arrestarlo direttamente io?
3: Certo, Pulce. In quel caso il furto è aggravato perché commesso con destrezza e quindi procedibile d'ufficio. Comunque è sempre necessario osservare una procedura precisa, ovvero si debbono chiamare prontamente le forze dell'ordine, alle quali occorrerà dichiarare che si è proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura penale, consegnando l'oggetto del reato e chiaramente il delinquente. L'autorità a quel punto le rilascerà un apposito verbale.
2: Mi sorge un dubbio, ma se chiamo l'autorità e questa tarda ad arrivare, non è che poi mi danno sequestro di persona perché sto trattenendo quel delinquente?
3: Ottima osservazione, Pulce. È vero, la Costituzione all'articolo 13 stabilisce che la libertà personale è inviolabile. Ma in questo caso il privato cittadino, nel compiere l'arresto, acquista la veste di organo di polizia, sia pure straordinario e temporaneo, e come tale è fornito dei poteri strettamente indispensabili ad evitare il pericolo di fuga e, limitatamente al tempo strettamente necessario, ad operare la consegna dell'arrestato alla più vicina autorità. L'importante è che l'arresto avvenga in flagranza del reato.
2: E che significa, Prof. Michetti?
3: C'è la flagranza del reato per chi viene colto mentre sta consumando il reato, ovvero chi subito dopo averlo commesso è inseguito dalla polizia giudiziaria oppure dalla persona offesa o da altre persone.
2: Quindi gli posso pure correre dietro. Difficile con i tacchi, Prof. Michetti, ma comunque, se è vero il detto che l'occasione fa l'uomo ladro, tempi duri per i delinquenti.
3: Pulce, sa cosa diceva George Lichtenberg? L'occasione non fa solo il ladro, ma anche il grand'uomo.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gianluca da Lecce. Volevo far riflettere, ma perché nel codice della strada non è sanzionato severamente l'uso delle marmitte truccate che disturbano la concentrazione e il sonno degli altri e del prossimo?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ivano Fossati. La mia banda suona il rock.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 22 e 52 minuti.

Sono Leo da Brindisi. Io perché ascolto Radio Margherita? Perché mi dà gioia infinita. E siccome lavoro in un esercizio pubblico, la gente nel sentire questa meravigliosa musica mi chiede CD, cassetta. No, rispondo loro, questa è Radio Margherita, la radio che ti dà gioia, amore e felicità e che ti allunga la

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Julio Iglesias.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra di Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi anche in Italia il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Rettore Tancredi, faccio da me.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 23 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Dacia Maraini. Bagheria. Bagheria l'ho vista per la prima volta nel 47. Venivo da Palermo, dove ero arrivata con la nave da Napoli, e prima ancora da Tokyo con un'altra nave, un transatlantico. 2 anni di campo di concentramento e di guerra, una traversata sull'oceano minato. Sopra il ponte ogni giorno si facevano le esercitazioni per buttarsi ordinatamente in mare con il salvagente intorno alla vita nel caso che la nave incontrasse una mina. Di quella nave conservo una piccola fotografia in cui si vede un pezzo di ponte battuto dal vento e una bambina con un vestito a fiori che le sventola sulle gambe magre. Quella bambina ero io. Avevo i capelli corti, quasi bianchi tanto erano biondi, le scarpe da tennis rosse ed ero tenuta per mano da un ufficiale americano. Ero molto amata dai Marines americani e ricordavo loro le figlie bambine lasciate a casa. Mi colmavano di regali, barrette di cioccolata, scatolone di polvere di piselli, bastoncini di zucchero a strisce bianche e rosse. La notte sognavo di essere inseguita da un aereo che mitragliava i passanti, cacciandoli come farebbe un falco. Scendeva in picchiate e aggrediva alle spalle, lasciando dietro di sé un poco di polvere sollevata dal frullio delle ali e un sapore eccitato di paura e di fuga. La morte e io eravamo diventate parenti. La conoscevo benissimo. Mi era familiare, come una cugina idiota con cui si ha voglia di giocare e da cui ci si aspetta qualsiasi cosa, sia un gesto affettuoso che un calcio, sia un bacio che una coltellata. A Palermo ci aspettava la famiglia di mia madre, un nonno morente, una nonna dai grandi occhi neri che viveva nel culto della sua bellezza passata, una villa del 700 in rovina, dei parenti nobili, chiusi e sospettosi. Al porto abbiamo preso una carrozza che ci avrebbe portati a Bagheria. L'abbiamo caricata di tutti i nostri averi, che erano in verità pochissimi, essendo tornati dal Giappone nudi e crudi, con addosso soltanto i vestiti regalati dai militari americani, senza soldi e senza proprietà. La carrozza prese per via Francesco Crispi, via dei Barillai, via Cala di Porto Carbone, in mezzo a mozziconi di case buttate giù dalla guerra. Poi Porta Felice con le sue 2 belle torri, il Foro Italico e quella che una volta si chiamava Marina, vicino alla piazza Marina vera e propria, dove si tenevano le più grandi feste palermitane, ma anche dove si eseguivano le impiccagioni e gli squartamenti. Proseguendo, abbiamo imboccato la strada del mare, piena di curve ancora non

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Dacia Maraini, Bagheria.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: L'uguaglianza non è un'opinione, è un diritto. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Antonio e telefono da Taranto. Esiste un criterio di massima che ha le sue eccezioni per comprendere se la frutta che noi compriamo è trattata chimicamente oppure no. Il criterio è quello di vedere se ci sono piccole imperfezioni, punti necrotici o spaccature o qualcosa del genere. Se c'è tutto questo, la frutta è stata almeno trattata, della frutta esteticamente perfetta, però che è stata ottenuta attraverso molti e molti trattamenti di insetticidi anticrittogamici. Purtroppo la gente non sa tutto questo, continua a comprare la frutta perfetta, scartando frutta imperfetta, però forse meno trattata da insetticidi e anticrittogamici. Grazie, arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 15 ottobre. Sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.

0: ha presentato Buonanotte con Biagio Antonacci.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Che fretta c'è? Iris, mio fratello, non tentarmi, non vivo più senza te. E quanto tempo è ancora?
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Camaleonti. Domani non perdetevi il Buonanotte con Camaleonti.
2: Lucio Dalla, 4 marzo 1943. Dice

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte e 35 minuti.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Caparezza? Io sono al verde, vado in bianco e il mio conto è in rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Sa cosa diceva un soldato in trincea? La guerra è un'invenzione che rende inutili tutte le altre invenzioni. Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è libertà. Si esce dal carcere, ma non dalla condanna.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Siamo dalla provincia di Ragusa, mi chiamo Nicola. Niente, volevo soltanto dire che io ho avuto un incidente stradale, sono stato trasportato in ospedale con l'ambulanza, con codice arancione. Bene, poi non mi hanno trovato nulla perché per fortuna mia non ho avuto nessun problema e mi hanno dimesso nella stessa giornata, dopo un paio d'ore. Ecco, dopo 15 giorni mi sono trovato arrivare a casa il ticket da pagare, 25 euro, perché era diventato codice bianco. Quindi entro arancione ed esco bianco. Io devo pagare, grazie allo Stato italiano.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 16 ottobre, è mezzanotte e 52 minuti.

0: Sono Gianfranco Ciana e chiamo da Milano. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia radio.
1: Radio Margherita è la tua radio, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.
4: Vita d'artista, vita da cane, senza una lira, per settimane, schiavo del fumo,

creatività. Vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con un umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista.

vita d'artista senza illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.

0: Buongiorno insieme con Sergio Cammariere. Torna fra un'ora.
1: Ornella Vanoni, come si fa?

0: paradiso.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Paolo da Martano, provincia di Lecce. Un sentito appello per favore ai colleghi motociclisti. Ancora un'altra perdita sulle strade del Salento. Non sono strade per correre. Grazie.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Milano piove. Ciao ciao, bambina. Si sono confrontati oggi Nuccia Bongiovanni e Domenico Modugno.
1: Confronti!
2: Equipe 84.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Mania. Mania. Dal greco mania, follia. Significato: idea fissa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bruscolo. Bruscolo. Dal latino bruscum, che significa radice nodosa, nodo del legno. Significato: corpo minuscolo che si muove nell'aria.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Confratello. Confratello. Voce formata da con e fratello. Significato: chi appartiene allo stesso ordine religioso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Testare. Testare. Da test. Significato: sottoporre ad un esame. Saggiare.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: motore della vita. Proteggilo con scelte sane ogni giorno. Camminare mezz'ora al giorno è un piccolo gesto che salva il cuore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Sandra da Moscosi Ancona. Ai miei nemici e al popolo vorrei ricordare che c'è un motto: vivi e lascia vivere. E ricorda che siamo tutti mortali. Basta con queste ipocrisie. Il mondo ha bisogno di pace e verità. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 16 ottobre, è luna e 54 minuti.

volta che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Cammariere.